0: Aquello cançu de l'auraire es vengudo un inne que s'attribuís de mai e mai subent d'un cos al catars. Mais es un pauc estrange que un cançu de l'auraire seguet pas un cançu de trabal.
1: E vertat que l'interpretació la mai creí, però junto pla a me lo buie. Buto darrere la raide o darrere la bombaro e marco lo pas e verta di romena a che rimazze sunco a chi tabe tutto il mondo è pas d'accordo perché neanche riso che io è tutto un ausi dire che il mondo cantavo al traval cantavo in lauren ma specialito dire o chi con mai a fa che de cantare lo traval è fisico e tutto co fa che è complicata che la fa. Sono ben specialista io, sono un generalista, dici sì, le cause da come sono proprio plassato. E sono come una canzone degli aires, è presentato come una canzone di travale di paesan.
0: Allora, vi preparo sì també la versione di mon paire, nascuto nel 1936, d'Instarn, registrato nel 1978, al Freise, all'escola del Freise, dove erano all'epoca.

0: Avant de passer aux autres cançons, écoutons ce que nous disions Florent Mercadier, l'estiu d'arrière à la Gepio.
1: Par là, mais tout tard, mais Béatrice Lalanne, la cantaire, par là, mais del miracle et del bouillet. Dieu ne dit que c'est une canson cathare, mais là ou pas, ça ne vient pas. Cousi qui ne dit ce que ça vient, et c'est quelquefois au moins deux siècles entiers qui se passent de bouc à bouc, d'aurelio en aurelio, sans trace écrite, sans ajude de l'estat, de la radio des riffs. A qui le génie? Il y a un type ou une offenne, il y a 300 ans, qui écrivait une canson. Eres mort, d'oubliade, ne sais même pas le nom. Mais il y a des mondes dans un pays, 300, 400, 600 ans, qui cantent. Il y a des groupes, des jubes, des bintanes, qui cantent quelque canson. Dès qu'il fait que c'est un esmogut quand la canto. Ça ne même pas, mais le sous des esmogut. Le groupe de black metal, truc d'accord, nègre et sourd, le 15 ou Antaum, le canto. Le groupe de chant Etzmical, il y a quiconque qui se passe. Quiconque qui nous perligue les unes les autres. C'est mystérieux, mais il y a une beautade.
0: Alors, vous êtes d'accord, Amaco, Christian Peyre, vous voulez ajuster quiconque?
2: Non, je pense que c'est tout une d'aquelle idée que quiconque est traditionnel, d'enraissat, peut se transmettre, peut vivre, ou qu'elle fait vivre, pour le faire connaître, et après, cadune des souviens. La canso a fait bravement pour réduire l'occita, la prise de conscience. Pensi que si avio eu cinq de monde pour prédicer pour la langue, avio pas tout temps de reçu comme on a mis la canso et a mis la création.
0: Merci d'écouter l'émission d'ici d'Anda comme mai. C'est même Christian Peyre Bedel pour parler del collectage et de la canso historique occitanos.
3: Din la canchouche la plus importante de notre patrimoine, il y a chegu lu chekant, del cheque 14, que est connu dans tous les pays occitans, qu'une que chia la variété linguistique. Et à l'encoap, est-ce un hymne et une canchou d'amour? Qu'une est-ce l'origine de quel cant, Christian Peyre?
2: Alors, la troisième canchou que ne parlavi de Davon, che gli avevo tutto, vedevo lo buie, poi gli avevo luce canto e gli avevo luce clotuare. Sono tre canzoni che sapevi che sono passato un po' di, a dei momenti di dannato di la scuola. E a chi ne sai pas troppo l'origine, tutto il mondo dice che c'era Gaston Febus che l'avevo fatto. Mais Gaston Phébus era un type qui a même un peu spécial. Il connaît per le libre de la casa, qu'a fait, mais il connaît surtout per faire périr son effond, en prison, quand il a pris. Alors, ce coup pacifique, amoureux, d'aquelle canzone, poi c'è il che l'ha fatto, se vedevo che si è testimoniato della duplicità di un carin. Ma voilà, un serio è il che avevo fatto a quello canciù. È vero che sembra bene un canciù di montagnol, ma la montagna che si va su, cinto plan, la Pirineo, e poi se canto su, chi tu mendi di reciù che su pacco tu madre fa un polifonio, a mai di un bus, due o tre bus, l'oricino pirinenco mi sembra mai che probabile, ma poi di curro si passa.
0: Oh, ma qualcuno mi ha rimarcato che quello inno è un inno d'amore, e il y a maites innos de guerre que d'innos d'amour.
2: È vero, ma tutto un parere è la volontà de l'Occità de pareix migliore che lo franciman, di dire, ma la Marsellieso è ben di Marsellio. Lo te dice, dunque, fa che a chi dice, ma è vero che l'altro è una canzone di guerra, anche lo da chi è una canzone d'amore, è vero.
0: È una canzone che si canta dappertutto in Occitania, dall'Italia a Luciana.
2: Oui, a me le varianti di Cadoreciu, ma lo ripica, che ripeto tutto lo stesso.
0: Allora, parlando ancora della Guglielmo, che fa pensare, secondo Bus, al secolo XV. Sul re Luis XI. Christian Peyre, che potete ritenere da quella canzone?
2: Beh, a chi ti ave, il y a un obbligo storico, perché si sa che l'aria della canzone, se io la canzone di Gian de Nivello, E l'aire serio, Pluviel, se d'un specialista la può identificare come da che epoca, del secolo XV, e l'affare di Saint-Denis-Velo era lo Pluderbi Franciman, lo cuore di Saint-Denis-Velo, che si imbacca intorno alla pera, in Francesco. E dunque tutto il mondo sa, è verità, è storica, che lo signor di Nivello abbia causato e adesso di ascoltare di lui unge, che lui unge c'è bisogno del, beh, si è pas presente per me non è un testo importante. Voilà. E dunque, che racconto penso che gli ha interessato è che l'aereo era talmente conosciuto che serviva per la rivoluzione per la canzone di Cadet Ruscello. Dunque, un po' pensare che sono qui in presenza di Chicon de Pluviel.
0: Escoltant la versió de Luciano Sala, nascut en 1931 a Sant Feliu de Sorgos, dins lo sud de Beirut.
4: La guillomella biohungal, ame la cueva la chabrustal, ame la spato facio la baicello, per le fan de la guillomello, a biblugal, la guillomella es un efan. La guillomella biohunchi, que ya pisio pas d'aquí a aquí, Ye caro compa de lunetos per poi lire la gazzetto, ai, ai, vivo lugal, la guillomelle su nefan.
3: Al secolo seguente, approfittando dell'esperienza di resistenza che si dipende dal guerra di religione, plascia nuja di nostre lingua doc, diverse rivolte già ho espellite per s'opposare non pa al re che lo crescia u bu, ma a sus l'ottenenze e collettusse d'impuots. Dinta che la da chi ia seguire la famosa rivolta dei paesani di Ruerghe, al cap da quel secrucans di Ruerghe, ben San Petit che sarà esecutato in 1743 sulla plaza pubblica di Villafranca de Ruerghe, della villa.
2: È già qui che a quel nome che con l'importante vedevo che ero bravo meno espandito e San Petit ne avevo per tutte perché a me che ciò è stato ridotto a Codevaro chi sul corso sul Norodo e tutto ecco sei passo allora gli avevo quell'idea che vedevo aquello canciuto San Petit che danzo per il re di Francia vorrei che era stato esecutato e cada cop che tu stavo a Minovaro, un po' come l'esperienza a Minoraneto, che di mettere l'elettricità, a cui facevo, salutavo, ma e allora qui avevo quell'idea, sono io a quello canzù, serio Gascuno, perché io lo che accusativo. È Gian Petit che danzo, è Gian Petit danzo per le elefanti, lo pedì che danzo, ma voi vedevo che sono quello che è accusativo, può funzionare bene meno lingua russa, ma è verità che la spazia mai collettato in Ruerghe, né mai di la Tavro, è spazio morato nella memoria, allora vedevo, gli avevo un'esplicazione, che serio, che per quanto so che savi, è che storicamente, ha tutto un resù forte, da quel rivolto del Crucan della Vila, due cose a Baiuno e due cose in Auvergne. Dunque, qui c'è un'altra viaggio presente al causa. Ma alla Vila avevo fatto una piramide, ho rasato completamente l'ustal di San Petit, e tutto un laplaso, che è il libro qui, e avevo fatto una piramide. Avevo un placco che dicevo che era stato condannato per trattare il raso e dicevo che lui che l'ha assassinato della partita, serio il tabè passato sulla roda. E un annato, qualche annato appresso, in un ex, a cui disparecchette e sempre pa più. Perché io avevo uno meno di solidarietà entro il popolo. Chi tu meno di Lunople, perché sulla plaza della Vila, quando pensiero lo scomplisce di Gian Petit, c'è un nome che dice ma io per fare di male gli faccio un po' di Nuri Musefon e che la fai contata in francese per un osservatore, ma il testo in uscita dice che lo bureau dietro a lui che tirava la corda ane compliva tiro forte. E la frase è in uscita prevede che è una presenza forte e lo signore di Cumplivat si è domandato se era un nome di Cumplivat perché voglio pas di mondo come el di voilà perché di Bureu voglio pas di Bureu esatto
0: e beh come il pas di traccia della canzone di San Petit di Nuruergo ascoltando sa che la versione di Curiandre cantado El Otavé, c'est un aire de continuo, per conclure.

0: Vous laissez conclure, Christian Peyre, sur ce qu'elle tourne d'horizon de la scansu historique en Uruergo.
1: Je dirais que quelqu'un mis dans le monde a un suscité de Bayrou, à qui on dit que se trappe tout ce que j'ai fait, que je a me le gempe que li pagaven lo travail per que fasian a me per lo reperatge sul terren e rem correi u que xago a me la video tabe que su estat finançat per cusel departamental e la video su estat fatto per amic mai que mai abio un equipo que treballavo a me iau tabe que continuo l'operació al país un sistema que abio immaginata abbiamo dai sat uno meno de progetti di nos archivi e dunque mo collego dell'epoca Jean-Luc Lafon su tutte e Patricia Palier che ha fatto un travaglio de revira de transcriptiu de registrament su la collezione è un gros travaglio continuo a quel prefaz e lo metto tutto in linea. Dunque è interessante una suscita dell'IOA perché la fa continuo. E l'hanno fatta in Tarnegaruno, è previsto di mettere in linea il lavoro fatto in Tarnegaruno per il Departamento di Tarnegaruno.
0: Vous merci già, Christian Peyre, di essere venuto a mostrare la vostra conviczione per trasmettere a quella lingua e a quel patrimonio occità, su tutto, trasmissione che fosse gairebbe uno causa di debito a un momento.
1: Oh, aver ragione per voi merci a volte noi perché continuate in vostra prefaccia a far vivere aquella lingua no. E su che cosa bravo è importante e ouais, a cui voglio sens a quel trozzo di vita passato al servizio di aquella lingua.
2: Beh, merci pla per vostro incoraggiamento. Merci pla a vedere che vi avete fatto portare a vostre chave a preparare quelle musiche che avete ricattato di nostre ruerghe e con me a tutte due.
1: Merci a volte, torno mai.
0: Per acabare l'emissione, vous daisi a me lo trio vocal Samaya che nous prepauso de tornare alla canzone del Bouillet.